Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

Il giro in volto le van alza, e la caduta in foglie al fremar della selva, al volto incerto che gli uccelli sparito.

di questa ruota infine or già mai fulmine non percosse non ve ne trovo.